0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. En todas partes.
1: Ponte Exa FM 89.7.
2: Come on, it's gonna be fucking hard.